és patart. Suminca i sinos, ti chaminda in viage, per voi ruiere, per lu buscage, ciampala d'arecce, e miraiet cuber dal braso bosco.

i re del giorno. Saiaren de melodia magada tici caire, passo ciariero di sunaire, banda del bosco desfilare in volanna processione, rampelado si slure sun de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, s'amusaren anachel sun i viei san di pilun. Venare lupita vernus, portare buonur, balan la susai, bullu già e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca den perdu. E lu pastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nos di su nos di culur, non le spancatar, se ni rei del